Adaya sinu miye, o Jesu che po wikbo. Adaya sinu miye, yewe mi cheli che po wikbo.